0: Classica.
1: Ima kondira, usema ingi da ungole mashanga, iba kwa. Usema ingu ala tuninga ya, usema kenga. Ule makolo boyenga shema, ule pongwa, ila. Usema yenga,